0: Asin kimi tor tom lom hai.
1: Si si si si si si si si si si si si si si si si si
0: ni.